0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Si te preguntan, responde.
2: Yo escucho XFM 102.1.
1: Ponte Exa.
3: Ya a las 12:45.